0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita,
4: semplicemente unica.
5: Unica,
4: Unica Radio, app.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Ah, portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop/shop.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare.

0: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo.
3: La città che cambia.
4: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Girl, I tell you more lies. Yesterday's gone. Now
1: raccontiamo
2: la città che cambia.
1: Unica radio.
2: Unica radio.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
9: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 6 in punto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: Hey, this is Casey Lights, and my brand new single Better Times with the incredible Lapsley is out right now on Tour. Unica.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 7 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey guys, this is James Chapman,
4: Corderhead,
5: and Christopher,
3: and you're listening to our new song Summer Day.
5: Summer Day.
6: Summer's Day.
3: On your favorite station.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.

0: le 7 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. In Venezuela il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto continua a salire. Ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali. Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. A dare l'allarme intorno alle 13 il diving che accompagnava il gruppo di sub. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon, il numero uno al mondo, trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Quinto titolo slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezione fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
5: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
6: Amore mio, buongiorno.
7: Puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Il traffico è regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. In data odierna saranno effettuati controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice. Prima di mettersi in viaggio, verificare la patente di guida e la sua validità, che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Ah, ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 8 e 2 minuti.
2: Hey, this is Sandra Silva and you're listening to my song The Sea on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Portala sempre con te, Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto, è la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. In Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto e sostituisce la premier. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche il presidente ucraino. Nella notte attacchi di droni hanno ucciso 3 persone e ferito altre 3 nella regione di Mosca. Ancora nulla di fatto sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Non si placa la bufera su Report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. Polemica sulla decisione del governo di partecipare con un sottosegretario al summit convocato da Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta. Il tennis, in chiusura Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo 5º slam, il 2º consecutivo a Wimbledon. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, così ha commentato l'alto atesino scherzando. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Oh, yeah.

0: with me.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video?
2: Yeah.
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 9:02.
2: This is Xenia. You're about to hear Intermittent Love, a deep emotional track inspired by the psychology of toxic relationships. Listen close, feel the message, and follow along if you want more music that speaks the truth.
3: Unica Radio, raccontiamo.

0: leggera, gratuita, gratuita, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica, unica radio, app. Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
6: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
7: Eh no, signora, cartacea non vale.
8: Ragazzi, con questa non è.
9: Ma no, dai, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
11: Unica Radio.
0: Unica Radio.
11: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
12: La città.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola. Così scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido. Così fa quadrato la redazione del programma. Dall'estero, la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto e la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Voltiamo pagina. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo. Il calcio in chiusura, sfida tra le fantastiche quattro al mondiale. Domani la prima semifinale Francia-Spagna e mercoledì Inghilterra-Argentina. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo. E questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo

0: amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
1: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti con la rassegna stampa Mimmo Moramarco. Apertura oggi lunedì 13 luglio 2026 con la Gazzetta del Mezzogiorno. Vediamo il titolo in alto: quel treno uccise 23 persone, Mattarella, inimmaginabile l'omaggio del capo dello Stato a 10 anni della strage sulla Andria Corato nella BAT. Vediamo qui la foto proprio del Presidente della Repubblica che posa una corona. Al centro Hormuz, nel mirino l'Iran, lo richiude Trump, resta aperto la guerra. Dopo una notte di minacce e attacchi incrociati, il Papa dice seminano morte e terrore. Di lato, rimanendo sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la cronaca: impedirono ai bagnini di salvare un uomo, in 4 rischiano il processo. A Marina di Lizzano, in provincia di Taranto, il 55enne ha negato. In basso una corona per Michele, 15enne vittima di mafia, avrebbe lottato con noi nel 2001 l'omicidio a Bari Vecchia, ricordato qui sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Si continua adesso con la Repubblica, grande foto al centro pagina di Sinner che fa l'impresa bis a Wimbledon, il ritorno del re, scrivono qui sulla Repubblica. Di lato ancora la battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli USA smentiscono la Guard a Washington. Dall'altro lato Mario Orfeo, proprio il direttore della Repubblica, una storia unica di giornale, partendo appunto dalla storia del suo quotidiano. In basso uccide l'ex moglie, non è femminicidio, bufera sulla procura in questo articolo di Alessia Candido, e i faccendieri, la politica e il potere del ricatto di Concita De Gregorio. La legge elettorale sulle preferenze, non c'è accordo dentro il governo. Si prosegue il Tempo, quotidiano diretto da Daniele Capezzone, 2 vignette al centro pagina, vediamo Conte ma anche Ranucci, e c'è l'editoriale su questo di Daniele Capezzone, Giuseppe Conte e Sigfrido, ciascuno a suo modo, sono due tipi a cui non sfugge uno spillo, due tattici abilissimi, due navigatori abituati a elaborare scientificamente i propri calcoli, tutto quello che Giuseppe e Sigfrido non potevano ignorare. Quindi in alto il titolo è non potevano non sapere, la ruota gira qui sul Tempo. Di lato ancora Sinner che trionfa a Londra, e in basso ancora la guerra continua nel Golfo, Teheran rivendica la morte di Graham, l'uso del fantasma Khamenei, e si prosegue con la verità, ancora Sinner presente qui al centro pagina, l'erba di Wimbledon è sempre più Sinner, secondo trionfo di fila per Jannik, in alto report piange sul fango versato, provano a fare i martiri con la complicità della sinistra e accusano la RAI, scrivono qui sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il team Ranucci negli anni ha rovinato persone attraverso servizi creati ad arte per evidenziare frequentazioni discutibili, le stesse che emergono tra il conduttore, alcuni autori e la Vitola, eppure la redazione fa finta di nulla e rilancia, siamo sotto pesante attacco, dicono. In basso ecco la carta, la campagna vaccinale partì senza sapere gli effetti avversi, documento shock del ministero, l'ISEE dice in commissione Covid sentiremo Arcuri e Speranza, il tutto in questo articolo di Matteo Carnieletto. E Francesco Borgonovo, il film rischia di diventare reale se un pusher viene protetto, la cartolina di Mario Giordano, caro Sala, per i disastri si merita un seggio. La Stampa, sempre Sinner in primo piano, qui una grande foto al centro pagina, e ancora Medio Oriente, titolo in alto, Hormuz torna alla guerra, il commento, difesa europea, basta fare finta che la storia non ci riguardi, di Giovanni Orsina. In basso l'intervista a Gentiloni, Meloni e Schlein frenino l'asse degli anti-Kiev, e dall'altro lato Orsini ancora, le ZES in tutta Italia, alle imprese serve velocità. In basso lui Luigi, una carezza contro la solitudine. Torino, a 92 anni, chiede aiuto alla polizia. In questo articolo di Caterina Stamin, Il Fatto Quotidiano, botta risposta in alto, riarmo Schlein, critica Conte, lui follia, dirò sempre no. C'è anche Ucraina, in alto sul Fatto Quotidiano, ora Zelensky fa fuori un altro premier, ha una nuova strategia. Per l'indagine, la fotografia del socio di La Vitola coi presenti attentatori di Ranucci. Al centro ancora la foto Conte Schlein. E per Il Fatto Economico, Raider, così la CISL aiuta Glovo e C per i precari. In basso il bis di Sinner, presente anche qui sul Fatto Quotidiano, e l'editoriale di Marco Travaglio, come ogni lunedì, si intitola Ma mi faccia il piacere e affronta diversi temi. Libero, ecco come le toghe ci riempiono di clandestini. In alto il permesso di soggiorno dato a uno spacciatore straniero stravolge la legge. Ormai sono i giudici e non il Parlamento a decidere chi può stare in Italia, scrivono qui sul Libero. Aggredì la polizia a Roma, rimpatriato 18enne egiziano. Al centro vediamo la foto di Giuseppe Cruciani con su scritto Vi spiego io la verità sul politicamente scorretto. E si segue in basso minaccia alla Meloni, sinistra muta, figuraccia del campo largo sull'Iran, niente solidarietà a Giorgia. E poi Simone Di Meo, così aggiravano i controlli sulle mascherine. Il team Ranucci ancora attacca ma teme il colpo di scena di Pietro Senaldi. E in basso, oltre alla foto di Sinner, Elli litiga con Conte per le frasi pro Putin. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, inizio settimana, 13 luglio 2026, con Mimmo Moramarco. Intanto ricordo che se volete riascoltare questa e le altre rassegne, basta collegarsi a www.rassegnastampa.net. Ancora un grazie a tutti per l'ascolto e la visione, buon inizio settimana e appuntamento come sempre a domani. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio.
3: Le 9 e 42 minuti.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo, sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. I precedenti raccontano un dominio netto dell'azzurro, 10 vittorie a 4, con 9 successi consecutivi, ma il tedesco, che da domani diventerà numero 2 del ranking ATP, è cambiato dopo la vittoria al Roland Garros e oggi proverà a rompere un autentico tabù, inseguendo il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. La MotoGP è ancora a Marc Márquez dopo aver conquistato pole e gara sprint. Lo spagnolo della Ducati si ripete al Sachsenring, mettendosi in testa dal primo metro della gara e restandoci fino all'ultimo. Quella di oggi per Marc è la 10ª vittoria sul circuito tedesco in top class. Alle sue spalle si piazzano le Aprilia Trackhouse di Ayo Gura e Raul Fernandez. Quarto a Costa, poi l'Aprilia ufficiale di Martin. Ottavo e nono posto per Marini e Bastianini. Cadute in ritiro per Di Gian Antonio e Alex Márquez. Martin resta in testa alla classifica dopo il GP di Germania, ma alle sue spalle cambiano gli equilibri. Complice l'assenza dell'infortunato Bezzecchi e lo zero di Gian Antonio, Ayo Gura sale al secondo posto a meno 14 dal leader. Anche Marc Márquez vede la vetta, lo spagnolo è distante appena 18 punti. Bezzecchi è stato intanto operato con successo alla clavicola sinistra. Come comunicato da Aprilia, la frattura è stata ridotta e stabilizzata. La casa di Noale spera di riaverlo in pista a Silverstone dopo la pausa estiva. E tragedia sul circuito di Brno, due piloti di motociclismo, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Ross Sinner di 43. Sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca durante il campionato Alpe Adria, cancellato l'intero programma del weekend. Ciclismo. Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta meteo per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, l'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar sempre in maglia gialla. Calcio. Con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale 2026. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna, in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite, ma non mancano le news. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha infatti annunciato che dopo il Mondiale si disputerà la possibile espansione della Coppa del Mondo 2030 da 48 a 64 nazionali, perché, parola di Infantino, ogni nazione dovrebbe poter sognare il Mondiale. In Italia intanto è caccia al CT azzurro dopo l'annuncio ieri del presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha affidato a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico e a Leonardo quello di advisor. Ora tutti insieme ci si lancerà a caccia del nuovo commissario tecnico, una corsa che tra favoriti e outsider al momento rimane estremamente incerta. Da Guardiola e Ancelotti a Conte, Mancini e Pioli sono ben 5 i candidati. Chiudiamo col volley. Ancora una vittoria, la quinta consecutiva per l'Italia di Velasco. A Hong Kong le azzurre, trascinate da Antropova, battono in rimonta la Cina chiudendo al tie-break un match lungo e faticoso e si portano al secondo posto della classifica di Nations League dietro gli Stati Uniti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
6: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Cioè, Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
10: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
11: Unica Radio.
12: Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 10 e un minuto. Unica Radio. Raccontiamo la

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
0: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. La rapper autrice del brano che stiamo per ascoltare minaccia di rubare i vostri soldi. Per farlo utilizza un beat di Diplo che campiona Straight to Hell dei Clash. Colpi di arma da fuoco, urla delle baraccopoli e registratori di cassa. Il pezzo è considerato da Rolling Stones fra i 10 brani più importanti dei 2000. Volo come la carta, arrivo in alto come gli aerei. Se mi raggiunge alla frontiera ho delle carte di credito Visa intestate a me. Se vieni qui intorno, le faccio tutto il giorno. Ne posso già farne una in un secondo. Se aspetti, tutto quello che voglio fare è prendere i tuoi soldi. State per ascoltare Mia, Paper Plane.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: la città che cambia.
1: Le 10 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre a oggi ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. In Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto e sostituisce la premier. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche il presidente ucraino. Nella notte attacchi di droni hanno ucciso 3 persone, ferito altre 5 nella regione di Mosca. Ancora nulla di fatto sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Non si placa la bufera su Report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'altoatesino scherzando. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: rilassi. La gente mi dice perché no, non ti rilassi.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1983.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Questa è Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 11 e 3 minuti.
2: This is Liquid 5 together with Joe Killing and this is our new track Both Sides of My Heart.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: Amo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi USA in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Stando al Ministero degli Esteri iraniano, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. E la Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, che annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dal Servizio Federale di Sicurezza russo. La cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre a oggi hanno interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore.

0: tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto col caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì con uno sciopero. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono abbattuti sull'Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero uno al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori: la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Capo a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della Rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione, con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates, con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. Basket: serata memorabile ieri per l'Italia, che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il pass per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Flavio, un violoncellista che partecipa alla programmazione del cornetto acustico. Flavio, partiamo con la prima domanda. Potrebbe raccontarci cosa l'ha spinta inizialmente verso la musica e come sono nate le sue prime esperienze?
2: Bene, ho iniziato a suonare quando avevo 4 anni, sia il violino che il violoncello, perché i miei genitori sono entrambi musicisti e violinisti. All'inizio ho praticato sia violoncello che violino, finché a 6 anni ho deciso di proseguire solo con il violoncello. Sarà perché i miei genitori sono stati propensi a indirizzarmi su strada diversa dalla loro, oppure perché il mio maestro, il mio primo maestro, mi ha ispirato e mi ha attirato verso il violoncello. Comunque ho continuato attraverso la strada delle note più gravi. E poi verso i 9 anni sono entrato direttamente in conservatorio con il vecchio ordinamento. Da durava 10 anni, si poteva entrare anche prima delle scuole medie. E quindi ho iniziato questo percorso lungo, che però mi ha portato a laurearmi a 19 anni. Già prima di laurearmi, di diplomarmi, ho iniziato a insegnare, ho iniziato a fare concerti, anche grazie all'associazione musicale della mia famiglia, con la quale abbiamo sempre fatto concerti a scopo sociale, umanitario, quindi concerti in cui già da piccolino potevo mettermi all'opera e soprattutto amare la musica per la sua capacità di promuovere la bellezza e soprattutto di esprimere emozioni. Sicuramente da adolescente ho avuto la possibilità di esprimermi attraverso la musica. Lo studio comunque è stato importante anche per darmi la possibilità di avere una certa mentalità, quindi un qualcosa che mi ha plasmato internamente, soprattutto, ma anche fisicamente, anche a livello di postura, a livello di anche a volte di problemi posturali, perché la musica, lo studio di uno strumento porta anche quello, però subito compensati attraverso lo sport, insomma, altri modi di muoversi. Però fin da piccolo ho respirato la musica a casa, non solo musica classica, ma anche musica pop, musica dei grandi cantautori. Mio padre è stato sempre un grande ascoltatore di Fabrizio De André, Bob Dylan, PFM, quindi i Pink Floyd, quindi ho respirato di tutto a casa, sia quando lui si metteva Paganini, sia quando ogni tanto partiva un vecchio LP dei Pink Floyd. La cosa bella è che anche prima di nascere comunque abbia ascoltato la musica, perché comunque mia madre suonava in orchestra, ha suonato nell'orchestra della Rai e poi nell'orchestra del Teatro dell'Opera, dove ha conosciuto mio padre, e da lì alla fine so che scalciavo mentre lei era incinta di me, e quindi la musica in qualche modo la percepivo anche prima di nascere. Quindi c'è stato un imprinting vero e proprio dato dalle note che riuscivo a percepire. E poi fin da quando sono nato la musica è stata la mia guida. Poi non è stato sempre il mio obiettivo, l'ho vissuta come un gioco quando ero più piccolino, poi come un impegno quando ero un po' più grandicello, nel periodo delle scuole medie, dei primi anni del liceo, finché poi ho preso la decisione durante il periodo del liceo, perché in effetti è stato difficile riuscire a conciliare entrambe le vie, la strada del conservatorio e la strada del liceo scientifico in particolare. A un certo punto mi è stato proprio chiesto, soprattutto dai miei genitori, cosa vuoi fare? Se vuoi continuare c'è bisogno di un impegno diverso, e io ho deciso di continuare per il semplice fatto che la musica in fin dei conti era sempre stata con me, e fermarmi in quel momento sarebbe stato uno spreco, diciamo. E il bello è che sono riuscito a concludere il percorso, ho anche continuato facendo altri 2 anni del corso, quello il corso nuovo, quindi il famoso biennio, prendendo la seconda laurea e trovando però altri maestri, altri insegnanti che mi hanno dato molto di più, altro, diciamo, più che di più, altro altri modi per vedere la musica, per percepire me stesso come musicista, anche per migliorarmi. C'è stato un Erasmus di mezzo, quindi sono riuscito anche a uscire dall'Italia per poter vedere e sentire come si fa musica all'estero. E poi la carriera è continuata sempre in varie orchestre, in diversi repertori, sia dal barocco sia nel classico, con diverse collaborazioni sia come solista e poi soprattutto nelle orchestre, come primo violoncello in varie orchestre e poi anche in orchestre barocche.
1: A proposito di questo, delle collaborazioni, sì, quale esperienze si porta appresso? Esperienze significative che l'hanno fatta crescere?
2: Sicuramente le prime esperienze sono quelle degli anni di studio. I miei insegnanti hanno da subito creato un ensemble di violoncelli nel conservatorio di noi alunni, e i primi concerti che facevamo con loro, con tutti i colleghi, mi hanno permesso di collaborare e creare sinergie con i miei colleghi violoncellisti. Tutt'oggi con i miei alunni continuo a fare questo, continuo a creare ensemble di violoncelli, perché penso che sia una formazione strumentale tra le più belle e più interessanti, soprattutto per riportare quella bellezza di suonare con altri del mio stesso strumento. E poi sicuramente l'orchestra del conservatorio, che mi ha permesso di iniziare a suonare e a percepire l'orchestra come un organismo in grado di restituire emozioni ancora più complesse attraverso tutti gli strumenti possibili. E poi le prime collaborazioni con varie orchestre, sicuramente con l'orchestra Roma Sinfonietta, che è l'orchestra del compianto Ennio Morricone, con cui ho collaborato più volte, altre orchestre nell'ambito di Roma, diverse orchestre sia barocche che non barocche o concerti di musica classica. Il repertorio è sempre stato molto vario, e questo mi ha permesso di conoscere anche diversi generi dal punto di vista strumentale, anche diverse collaborazioni con altre orchestre, sempre in ambito classico, lirico soprattutto. Anche l'orchestra Europa in Canto, che è un'orchestra che nasce proprio come progetto di educazione alla musica lirica per i bambini, come progetto musicale, mi ha aiutato molto. E poi anche come tutor nell'orchestra I Giovani Musici di Roma, che è l'orchestra nella quale sono cresciuto e che tutt'oggi fa un sacco di concerti, anche con varie collaborazioni, sempre a scopo umanitario e sociale. Quindi ho visto proprio come la musica possa far del bene alla gente, soprattutto suonando in luoghi come case di cura, ospedali pediatrici, e poi ovviamente nelle sale da concerto più importanti. E lì l'adrenalina del suonare davanti a un pubblico vasto è stata occasione di crescita sicuramente.
1: Allora, hai dei progetti futuri, sia personali che per la sua passione, che vorrebbe condividere con il pubblico?
2: Sì, innanzitutto già Cornetto Acustico mi ha già dato la possibilità di sperimentare un nuovo format che ho chiamato Open Bach, che è per strumento solo, per violoncello solo, nel quale apro al pubblico tutto il mistero delle suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. E non solo spiego e narro il modo in cui sono state riscoperte le suite, ma anche in cui è stata riscoperta la musica di Bach, soprattutto come la vita di Bach si è racchiusa nelle suite per violoncello solo, come se fossero un compendio delle emozioni che il compositore tedesco ha vissuto durante la sua esistenza, la sua vita. Ed è stato già un grande successo, e il pubblico ha apprezzato molto questo modo di narrare, alternandosi alle esecuzioni musicali. È una strategia vincente oggi, perché il pubblico ha bisogno anche di capire cosa sta ascoltando. In questo modo la musica diventa attiva e diventa una persona che si presenta grazie all'esecutore che la racconta. Quindi questo format Open Bach è un bellissimo format, e mi piacerebbe portarlo anche oltre, in altri altre sale, in altre circostanze. Un altro progetto che ho attivo già da un po' di tempo come progetto didattico, un po' simile a Offenbach, il progetto Vivaldi, basato sulle quattro stagioni. Sono riuscito a tradurre in testo tutto ciò che è la narrazione sonora delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi, ne ho creato un libro e poi un'applicazione che all'inizio è nato come progetto didattico per le scuole, ma poi è diventato un progetto importante anche come concerto interattivo, in cui il pubblico viene a scoprire proprio cosa Vivaldi voleva trasmettere attraverso quelle note e quei simboli musicali che poi sono diventate le quattro stagioni che tutti conoscono, che tutti oramai canticchiano anche, e quindi è un modo per aprire la musica al pubblico e non lasciarla chiusa in un cassetto o chiusa in un disco. Peraltro la musica dal vivo è diverso ovviamente della musica ascoltata attraverso un disco, che sia un CD o un vinile, e la musica dal vivo è un bene che penso che dobbiamo difendere, dobbiamo diffondere, perché è l'unico modo che abbiamo per comunicare con le persone, con il pubblico, e comunicare soprattutto le emozioni di cui la musica è veicolo ed è linguaggio.
1: Sì, è un bellissimo progetto, le auguro veramente di realizzarlo appieno, tutta la sua esperienza, una bella storia. Ringrazio Flavio Malatesta, violoncellista.
3: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
4: Le 12:03.
5: Hey guys, it's Nils van Zandt and you are listening to my new track Desk Control. Right here with my friends Steven Oakes, Ivaro and Nicky Jam.
3: Unica Radio, racconta.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio.

0: Le 12 e 31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, che annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia. Oltre a sanzioni per 9 persone, 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dal Servizio Federale di Sicurezza russo. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista della saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Voltiamo pagina, l'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E un altro incendio, divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok, ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime e si indaga per determinare le cause del rogo. Il tennis in chiusura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Zverev, ora l'avversario più vicino, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12:43 minuti.
1: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon. Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra, nelle 100, Elisabetta Cucciaretto, ne cede 22, scende al numero 68. E siamo al calcio. Con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. I mondiali sono ancora nel vivo, ma per i club è già tempo di preparare la prossima stagione. Oggi iniziano i raduni di Inter, Milan, Juve e Roma, oltre ai primi allenamenti della Lazio di Gattuso. Paolo Maldini, intanto, è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato da Giovanni Malagò e assieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. Voltiamo pagina. Dopo Silverstone e la settimana di pausa, il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Belgio nel weekend. Resta intanto da confermare la data del recupero del Gran Premio del Bahrain, che insieme a quello dell'Arabia Saudita era stato rinviato ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo Persico. Per le due ruote, Marc Marquez al Sachsenring ha vinto la 102esima gara della carriera in tutte le classi, in MotoGP è invece la 76esima. Il pilota spagnolo, da tempo secondo nella classifica di tutti i tempi, avvicina così Valentino Rossi, ora meno 13. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani, 14 luglio, con una delle tappe più esigenti di questa edizione. Una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient, nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Ma guarda un po' chi oggi ho rincontrato. Mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato.

guarda, ma guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Ma quante

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Unica Radio.
1: Le 13:31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la guerra USA-Iran, transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz, sullo sfondo della nuova escalation. La BBC segnala come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, ossia con i transponder spenti. Ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio degli Esteri avrà il compito di discutere del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. La cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che, da novembre a oggi, hanno interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi con l'aggravante mafiosa. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista della saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Chiusura, parliamo dell'anticiclone africano che riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: canterai.
1: Ora il traffico.
0: Basta il tempo di un fiore.
2: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Il traffico è regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. In data odierna saranno effettuati controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice. Prima di mettersi in viaggio, verificare la patente di guida e la sua validità, che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita,
4: semplicemente
5: unica.
4: Unica Radio, app.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Flavio, un violoncellista che partecipa alla programmazione del cornetto acustico. Flavio, partiamo con la prima domanda. Potrebbe raccontarci cosa l'ha spinta inizialmente verso la musica e come sono nate le sue prime esperienze?
2: Bene, ho iniziato a suonare quando avevo 4 anni, sia il violino che il violoncello, perché i miei genitori sono entrambi musicisti e violinisti. All'inizio ho praticato sia violoncello che violino, finché a 6 anni ho deciso di proseguire solo con il violoncello. Sarà perché i miei genitori sono stati propensi a indirizzarmi su strada diversa dalla loro, oppure perché il mio maestro, il mio primo maestro, mi ha ispirato e mi ha attirato verso il violoncello. Comunque ho continuato attraverso la strada delle note più gravi. E poi verso i 9 anni sono entrato direttamente in conservatorio con il vecchio ordinamento. Durava 10 anni, si poteva entrare anche prima delle scuole medie. E quindi ho iniziato questo percorso lungo, che però mi ha portato a laurearmi a 19 anni. Già prima di laurearmi, di diplomarmi, ho iniziato a insegnare, ho iniziato a fare concerti, anche grazie all'associazione musicale della mia famiglia, con la quale abbiamo sempre fatto concerti a scopo sociale, umanitario, quindi concerti in cui già da piccolino potevo mettermi all'opera e soprattutto amare la musica per la sua capacità di promuovere la bellezza e soprattutto di esprimere emozioni. Sicuramente da adolescente ho avuto la possibilità di esprimermi attraverso la musica. Lo studio comunque è stato importante anche per darmi la possibilità di avere una certa mentalità, quindi un qualcosa che mi ha plasmato internamente soprattutto, ma anche fisicamente, anche a livello di postura, a livello di anche a volte di problemi posturali, perché la musica, lo studio di uno strumento porta anche quello, però subito compensati attraverso lo sport, insomma, altri modi di muoversi. Però fin da piccolo ho respirato la musica a casa, non solo musica classica, ma anche musica pop, musica dei grandi cantautori. Mio padre è stato sempre un grande ascoltatore di Fabrizio De André, Bob Dylan, PFM, quindi i Pink Floyd. Quindi ho respirato di tutto a casa, sia quando lui si metteva Paganini, sia quando ogni tanto partiva un vecchio LP dei Pink Floyd. La cosa bella è che anche prima di nascere comunque abbia ascoltato la musica, perché comunque mia madre suonava in orchestra, ha suonato nell'orchestra della Rai e poi nell'orchestra del Teatro dell'Opera, dove ha conosciuto mio padre, e da lì alla fine so che scalciavo mentre lei era incinta di me, e quindi la musica in qualche modo la percepivo anche prima di nascere. Quindi c'è stato un imprinting vero e proprio dato dalle note che riuscivo a percepire. E poi fin da quando sono nato la musica è stata la mia guida. Poi non è stato sempre il mio obiettivo, l'ho vissuta come un gioco quando ero più piccolino, poi come un impegno quando ero un po' più grandicello, nel periodo delle scuole medie, dei primi anni del liceo, finché poi ho preso la decisione durante il periodo del liceo, perché in effetti è stato difficile riuscire a conciliare entrambe le vie, la strada del conservatorio e la strada del liceo scientifico in particolare. A un certo punto mi è stato proprio chiesto, soprattutto dai miei genitori, cosa vuoi fare? Se vuoi continuare c'è bisogno di un impegno diverso, e io ho deciso di continuare per il semplice fatto che la musica in fin dei conti era sempre stata con me, e fermarmi in quel momento sarebbe stato uno spreco, diciamo. E il bello è che sono riuscito a concludere il percorso, ho anche continuato facendo facendo altri 2 anni del corso, quello il corso nuovo, quindi il famoso biennio, prendendo la seconda laurea, e trovando però altri maestri, altri insegnanti che mi hanno dato molto di più, altro, diciamo, più che di più, altri modi per vedere la musica, per percepire me stesso come musicista, anche per migliorarmi. C'è stato un Erasmus di mezzo, quindi sono riuscito anche a uscire dall'Italia per poter vedere e sentire come si fa musica all'estero. E poi la carriera è continuata sempre in varie orchestre, in diversi repertori, sia dal barocco sia nel classico, con diverse collaborazioni, sia come solista e poi soprattutto nelle orchestre, come primo violoncello in varie orchestre e poi anche in orchestre barocche.
1: A proposito di questo, delle collaborazioni, quali esperienze si porta appresso? Esperienze significative che l'hanno fatta crescere?
2: Sicuramente le prime esperienze sono quelle degli anni di studio. I miei insegnanti hanno da subito creato un ensemble di violoncelli nel conservatorio di noi alunni, e i primi concerti che facevamo con loro, con tutti i colleghi, mi hanno permesso intanto di collaborare e creare sinergie con i miei colleghi violoncellisti. Tutt'oggi con i miei alunni continuo a fare questo, continuo a creare ensemble di violoncelli, perché penso che sia una formazione strumentale tra le più belle e più interessanti, soprattutto per riportare quella bellezza di suonare con altri del mio stesso strumento. E poi sicuramente l'orchestra del conservatorio, che mi ha permesso di iniziare a suonare e a percepire l'orchestra come un organismo in grado di restituire emozioni ancora più complesse attraverso tutti gli strumenti possibili. E poi le prime collaborazioni con varie orchestre, sicuramente con l'orchestra Roma Sinfonietta, che è l'orchestra del compianto Ennio Morricone, con cui ho collaborato più volte, altre orchestre nell'ambito di Roma, diverse orchestre sia barocche che non barocche o concerti di musica classica. Il repertorio è sempre stato molto vario, e questo mi ha permesso di conoscere anche diversi generi dal punto di vista strumentale, anche diverse collaborazioni con altre orchestre, sempre in ambito classico, lirico soprattutto, anche l'orchestra Europa in Canto, che è un'orchestra che nasce proprio come progetto di educazione alla musica lirica per i bambini, come progetto musicale, mi ha aiutato molto. E poi anche come tutor nell'orchestra I Giovani Musici di Roma, che è l'orchestra nella quale sono cresciuto e che tutt'oggi fa un sacco di concerti, anche con varie collaborazioni, sempre a scopo umanitario e sociale. Quindi ho visto proprio come la musica possa far del bene alla gente, soprattutto suonando in luoghi come case di cura, ospedali pediatrici, e poi ovviamente nelle sale da concerto più importanti. E lì l'adrenalina del suonare davanti a un pubblico vasto è stata occasione di crescita sicuramente.
1: Allora, hai dei progetti futuri, sia personali che per la sua passione, che vorrebbe condividere con il pubblico?
2: Sì, innanzitutto già Cornetto Acustico mi ha già dato la possibilità di sperimentare un nuovo format che ho chiamato Open Bach, che è per strumento solo, per violoncello solo, nel quale apro al pubblico tutto il mistero delle suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. E non solo spiego e narro il modo in cui sono state riscoperte le suite, ma anche in cui è stata riscoperta la musica di Bach, soprattutto come la vita di Bach si è racchiusa nelle suite per violoncello solo, come se fossero un compendio delle emozioni che il compositore tedesco ha vissuto durante la sua esistenza, la sua vita. Ed è stato già un grande successo, e il pubblico ha apprezzato molto questo modo di narrare alternativamente alternandosi alle esecuzioni musicali. È una strategia vincente oggi, perché il pubblico ha bisogno anche di capire cosa sta ascoltando. In questo modo la musica diventa attiva e diventa una persona che si presenta grazie all'esecutore che la racconta. Quindi questo format Open Bach è un bellissimo format e mi piacerebbe portarlo anche oltre, in altre sale, in altre circostanze. Un altro progetto che ho attivo già da un po' di tempo come progetto didattico, un po' simile a Open Bach, il progetto Vivaldi, basato sulle quattro stagioni. Sono riuscito a tradurre in testo tutto ciò che è la narrazione sonora delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Ne ho creato un libro e poi un'applicazione che all'inizio è nato come progetto didattico per le scuole, ma poi è diventato un progetto importante anche come concerto interattivo, in cui il pubblico viene a scoprire proprio cosa Vivaldi voleva trasmettere attraverso quelle note e quei simboli musicali che poi sono diventate le quattro stagioni che tutti conoscono, che tutti oramai canticchiano anche. E quindi è un modo per aprire la musica al pubblico e non lasciarla chiusa in un cassetto o chiusa in un disco. Peraltro la musica dal vivo è diverso ovviamente della musica ascoltata attraverso un disco, che sia un CD o un vinile. E la musica dal vivo è un bene che penso che dobbiamo difendere, dobbiamo diffondere, perché è l'unico modo che abbiamo per comunicare con le persone, con il pubblico, e comunicare soprattutto le emozioni di cui la musica è veicolo ed è il linguaggio.
1: Sì, è un bellissimo progetto, le auguro veramente di realizzarlo appieno. Tutta la sua esperienza ha una bella storia. Ringrazio Flavio Malatesta, violoncellista, grazie per la disponibilità.
2: Grazie mille.
1: Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon.
4: Fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
5: Le 14:03 minuti.
6: Hi, this is Oliver Sullivan and you're listening to my brand new single.
7: TikTok, TikTok.
6: TikTok,
7: TikTok,
6: TikTok, TikTok.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima canzone, pubblicata nel 1979, ha un tono tranquillo e pacato, eccetto un breve ma chiaro aumento del tono della voce verso la fine della parte cantata del brano, al termine della quale inizia un lungo e sommesso assolo di chitarra elettrica. Il brano è suddiviso in tre parti. Nella prima parte il protagonista cresce e capisce che il padre è morto in guerra. Questo lo distrugge moralmente e fa sì che cominci a costruire un muro, come dice la canzone. La seconda parte è una protesta contro la rigida istruzione in generale, in particolare contro i collegi scolastici. Qui il protagonista, dopo essere stato ingiustamente sgridato dal suo maestro, sogna il giorno in cui i ragazzi avrebbero cominciato a protestare insorgendo contro gli insegnanti troppo severi. La terza parte del brano è quasi del tutto simile alla prima parte, ma a toni più forti. Lo strumento che prevale è il basso e nel brano non viene eseguito alcun assolo di chitarra. In questa parte finale il protagonista decide di finire di costruire il muro a causa della rabbia scaturita in lui dopo il tradimento della moglie, giudicando di non aver bisogno di nulla e riducendo tutti i suoi conoscenti a semplici mattoni nel muro. Non abbiamo bisogno di educazione, non abbiamo bisogno di essere tenuti sotto controllo, né di oscuro sarcasmo in classe. Professori, lasciate in pace i ragazzi. Anche voi eravate dei ribelli a scuola? Ascoltiamo Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei ha dichiarato che, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso a seguito della caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati perché ritenuti a vario titolo e in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Non c'era modo migliore di festeggiare l'ingresso nella top 10 all time dei numeri 1 del tennis. Jannik Sinner, fresco bicampione di Wimbledon, inizia oggi la sua 80esima settimana da numero 1 del ranking ATP ed entra nella top 10 all time, eguagliando l'australiano Leighton Hewitt. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo. Mua.
2: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 2010.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 15:03.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Oh, oh yeah!

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 15 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando di aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La TV dello Yemen Al-Masira, affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Come riporta Reuters, secondo alcuni residenti della capitale yemenita, aerei da guerra continuano a sorvolare la città. Nuova tragedia in montagna, i corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. In quello che avrebbe dovuto essere il primo giorno di lavoro di Youssef Ram Abdelaziz, i carabinieri di Crema hanno trovato un coltello che potrebbe essere l'arma utilizzata per colpire il 19enne egiziano ucciso sabato notte in Viale Repubblica. Si cerca anche l'auto dei tre presunti autori dell'omicidio. Il calcio, come nei quarti dei mondiali 1986, così nella semifinale del 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e chiede ufficialmente alla FIFA di poter giocare con la sua divisa da trasferta, pantaloncini neri e maglia blu nevi, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno del lino segna l'estate con una purezza che richiama tempi antichi, offrendoci una soluzione eccellente per combattere il caldo. Scegliere questo tessuto naturale significa abbracciare una filosofia di vita che privilegia il benessere fisico e la semplicità estetica. Non è solo una scelta di moda, ma una risposta concreta alla ricerca di freschezza in giornate afose, dove il corpo chiede solo di respirare liberamente. In passato si tendeva a privilegiare fibre artificiali, spesso pesanti e poco traspiranti, convinti che la praticità superasse il comfort. Oggi la tendenza si è invertita drasticamente. L'eleganza si ritrova ora nel piacere di indossare camicie in lino dalla fattura impeccabile e pantaloni morbidi che accarezzano la pelle senza costringerla. La bellezza di questi capi risiede nella loro capacità di mantenersi freschi, assorbendo l'umidità e lasciando passare l'aria, trasformando ogni movimento in una sensazione di sollievo. Abbinare i capi in lino è un esercizio di stile che richiede solo buon gusto e moderazione. Una camicia bianca di lino dal taglio ampio diventa il pilastro di ogni guardaroba estivo. Può essere portata sopra pantaloni dello stesso materiale, declinati in tinte terrose o naturali, creando un insieme sobrio e sempre equilibrato. Il segreto per un look impeccabile sta nel giocare con le proporzioni. Un pantalone leggermente più stretto bilancia una camicia voluminosa, donando una silhouette armoniosa e disinvolta. Investire in un buon capo di lino significa puntare su un materiale nobile pensato per durare e migliorare con l'uso. La caratteristica stropicciatura naturale del lino non è un difetto, ma un segno distintivo di autenticità. E questa è la vera rivoluzione del vestire bene: accettare la naturalezza delle forme. Questi abiti diventano così il compagno perfetto per le passeggiate sotto il sole, garantendo uno stile senza tempo. Mentre il mondo si perde tra frenesie tecnologiche, vestirsi di lino è un atto di resistenza pacata. È un ritorno a ciò che è concreto e profondamente umano. Un pantalone di lino fresco e una camicia leggera non servono soltanto a coprirci, servono a regalarci serenità, permettendoci di vivere le giornate estive con leggerezza, eleganza e quel brio autentico che solo la natura, con i suoi filati, sa donarci in tutta la sua maestosità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta, scrittore e filosofo francese Albert Camus. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato infine che dentro di me c'è un'estate invincibile.
3: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
5: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio. Cambia.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 15 e 43 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il passe per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso. E dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon 2026, fermato soltanto dal semifinalista Taylor Fritz, Lorenzo Sonego inizia con una vittoria la propria avventura nel torneo ATP 250 di Gstaad, dove supera il ventenne austriaco numero 171 del mondo Joe Schwarzler con il punteggio di 6-4-7-6. Mondiale 2026, la semifinale tra Inghilterra e Argentina in programma mercoledì è una sfida carica di ricordi e di storia. Harry Kane e Lionel Messi si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo, ma le menti di molti torna a quel 22 giugno 1980. Giorno in cui le due squadre si affrontarono ai quarti allo stadio Azteca di Città del Messico e le reti di Diego Armando Maradona passarono alla storia come la mano de Dios e il gol del secolo. A distanza di 40 anni l'albiceleste vuole provare a giocare anche di scaramanzia e in questo senso la FIFA ha confermato che userà la seconda maglia, ovvero quella blu, come avvenne nel 1986. Christian Chivu inaugura il 2026-2027 dell'Inter nella classica conferenza di inizio stagione. Cercherò di far ritrovare ai giocatori le giuste motivazioni, anzi per le nostre ambizioni servirà mettere ancora qualcosa in più. Non vogliamo fermarci ai due trofei vinti l'anno scorso, vogliamo fare ancora meglio. Queste le prime parole dell'allenatore nerazzurro. Calciomercato. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.

0: leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
1: Tra poco, special podcast.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Flavio, un violoncellista che partecipa alla programmazione del cornetto acustico. Flavio, partiamo con la prima domanda. Potrebbe raccontarci cosa l'ha spinta inizialmente verso la musica e come sono nate le sue prime esperienze?
2: Bene, ho iniziato a suonare quando avevo 4 anni, sia il violino che il violoncello, perché i miei genitori sono entrambi musicisti e violinisti. All'inizio ho praticato sia violoncello che violino, finché a 6 anni ho deciso di proseguire solo con il violoncello. Sarà perché i miei genitori sono stati propensi a indirizzarmi su strada diversa dalla loro, oppure perché il mio maestro, il mio primo maestro, mi ha ispirato, mi ha attirato verso il violoncello. Comunque ho continuato attraverso la strada delle note più gravi. E poi verso i 9 anni sono entrato direttamente in conservatorio con il vecchio ordinamento. Durava 10 anni, si poteva entrare anche prima delle scuole medie. E quindi ho iniziato questo percorso lungo, che però mi ha portato a laurearmi a 19 anni. Già prima di laurearmi, di diplomarmi, ho iniziato a insegnare, ho iniziato a fare concerti, anche grazie all'associazione musicale della mia famiglia, con la quale abbiamo sempre fatto concerti a scopo sociale, umanitario, quindi concerti in cui già da piccolino potevo mettermi all'opera e soprattutto amare la musica per la sua capacità di promuovere la bellezza e soprattutto di esprimere emozioni. Sicuramente da adolescente ho avuto la possibilità di esprimermi attraverso la musica. Lo studio comunque è stato importante anche per darmi la possibilità di avere una certa mentalità, quindi un qualcosa che mi ha plasmato internamente, soprattutto, ma anche fisicamente, anche a livello di postura, a livello di anche a volte di problemi posturali, perché la musica, lo studio di uno strumento porta anche quello, però subito compensati attraverso lo sport, insomma, altri modi di muoversi. Però fin da piccolo ho respirato la musica a casa, non solo musica classica, ma anche musica pop, musica dei grandi cantautori. Mio padre è stato sempre un grande ascoltatore di Fabrizio De André, Bob Dylan, PFM, quindi i Pink Floyd, quindi ho respirato di tutto a casa, sia quando lui si metteva Paganini, sia quando ogni tanto partiva un vecchio LP dei Pink Floyd. La cosa bella è che anche prima di nascere comunque abbia ascoltato la musica, perché comunque mia madre suonava in orchestra, ha suonato nell'orchestra della Rai e poi nell'orchestra del Teatro dell'Opera, dove ha conosciuto mio padre, e da lì alla fine so che scalciavo mentre lei era incinta di me, e quindi la musica in qualche modo la percepivo anche prima di nascere. Quindi c'è stato un imprinting vero e proprio dato dalle note che riuscivo a percepire. E poi fin da quando sono nato la musica è stata la mia guida. Poi non è stato sempre il mio obiettivo, l'ho vissuta come un gioco quando ero più piccolino, poi come un impegno quando ero un po' più grandicello, nel periodo delle scuole medie, dei primi anni del liceo, finché poi ho preso la decisione durante il periodo del liceo, perché in effetti è stato difficile riuscire a conciliare entrambe le vie, la strada del conservatorio e la strada del liceo scientifico in particolare. A un certo punto mi è stato proprio chiesto, soprattutto dai miei genitori, cosa vuoi fare? Se vuoi continuare c'è bisogno di un impegno diverso, e io ho deciso di continuare per il semplice fatto che la musica in fin dei conti era sempre stata con me, e fermarmi in quel momento sarebbe stato uno spreco, diciamo. E il bello è che sono riuscito a concludere il percorso, ho anche continuato facendo prendo altri 2 anni del corso, quello il corso nuovo, quindi il famoso biennio, prendendo la seconda laurea e trovando però altri maestri, altri insegnanti che mi hanno dato molto di più, altro, diciamo, più che di più, altri modi per vedere la musica, per percepire me stesso come musicista, anche per migliorarmi. C'è stato un Erasmus di mezzo, quindi sono riuscito anche a uscire dall'Italia per poter vedere e sentire come si fa musica all'estero. E poi la carriera è continuata sempre in varie orchestre, in diversi repertori, sia dal barocco sia nel classico, con diverse collaborazioni sia come solista e poi soprattutto nelle orchestre, come primo violoncello in varie orchestre e poi anche in orchestre barocche.
1: A proposito di questo, delle collaborazioni, sì, quali esperienze si porta appresso? Esperienze significative che l'hanno fatta crescere?
2: Sicuramente le prime esperienze sono quelle degli anni di studio. I miei insegnanti hanno da subito creato un ensemble di violoncelli nel conservatorio di noi alunni e i primi concerti che facevamo con loro, con tutti i colleghi, mi hanno permesso intanto di collaborare e creare sinergie con i miei colleghi violoncellisti. Tutt'oggi con i miei alunni continuo a fare questo, continuo a creare ensemble di violoncelli perché penso che sia una formazione strumentale tra le più belle e più interessanti, soprattutto per riportare quella bellezza di suonare con altri del mio stesso strumento. E poi sicuramente l'orchestra del conservatorio che mi ha permesso di iniziare a suonare e a percepire l'orchestra come un organismo in grado di restituire emozioni ancora più complesse attraverso tutti gli strumenti possibili. E poi le prime collaborazioni con varie orchestre, sicuramente con l'orchestra Roma Sinfonietta, che è l'orchestra del compianto Ennio Morricone, con cui ho collaborato più volte, altre orchestre nell'ambito di Roma, diverse orchestre sia barocche che non, barocche o concerti di musica classica. Il repertorio è sempre stato molto vario e questo mi ha permesso di conoscere anche diversi generi dal punto di vista strumentale. Anche diverse collaborazioni con altre orchestre, sempre in ambito classico, lirico soprattutto, anche l'orchestra Europa in Canto, che è un'orchestra che nasce proprio come progetto di educazione alla musica lirica per i bambini, come progetto musicale, mi ha aiutato molto. E poi anche come tutor nell'orchestra I Giovani Musici di Roma, che è l'orchestra nella quale sono cresciuto e che tutt'oggi fa un sacco di concerti anche con varie collaborazioni, sempre a scopo umanitario e sociale. Quindi ho visto proprio come la musica possa far del bene alla gente, soprattutto suonando in luoghi come case di cura, ospedali pediatrici e poi ovviamente nelle sale da concerto più importanti. E lì l'adrenalina del suonare davanti a un pubblico vasto è stata occasione di crescita sicuramente.
1: Allora, hai dei progetti futuri sia personali che per la sua passione che vorrebbe condividere con il pubblico?
2: Sì, innanzitutto già Cornetto Acustico mi ha già dato la possibilità di sperimentare un nuovo format che ho chiamato Open Bach, che è per strumento solo, per violoncello solo, nel quale apro al pubblico tutto il mistero delle suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. E non solo spiego e narro il modo in cui sono state riscoperte le suite, ma anche in cui è stata riscoperta la musica di Bach, soprattutto come la vita di Bach si è racchiusa nelle suite per violoncello solo, come se fossero un compendio delle emozioni che il compositore tedesco ha vissuto durante la sua esistenza, la sua vita. Ed è stato già un grande successo e il pubblico ha apprezzato molto questo modo di narrare alternativamente allenandosi alle esecuzioni musicali. È una strategia vincente oggi, perché il pubblico ha bisogno anche di capire cosa sta ascoltando. In questo modo la musica diventa attiva e diventa una persona che si presenta grazie all'esecutore che la racconta. Quindi questo format Open Bach è un bellissimo format e mi piacerebbe portarlo anche oltre, in altre sale, in altre circostanze. Un altro progetto che ho attivo già da un po' di tempo come progetto didattico, un po' simile a Open Bach, il progetto Vivaldi, basato sulle quattro stagioni. Sono riuscito a tradurre in testo tutto ciò che è la narrazione sonora delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi, e ne ho creato un libro e poi un'applicazione che all'inizio è nato come progetto didattico per le scuole, ma poi è diventato un progetto importante anche come concerto interattivo, in cui il pubblico viene a scoprire proprio cosa Vivaldi voleva trasmettere attraverso quelle note e quei simboli musicali che poi sono diventate le quattro stagioni che tutti conoscono, che tutti oramai canticchiano anche, e quindi è un modo per aprire la musica al pubblico e non lasciarla chiusa in un cassetto o chiusa in un disco. Peraltro la musica dal vivo è diverso ovviamente della musica ascoltata attraverso un disco, che sia un CD o un vinile, e la musica dal vivo è un bene che penso che dobbiamo difendere, dobbiamo diffondere, perché è l'unico modo che abbiamo per comunicare con le persone, con il pubblico, e comunicare soprattutto le emozioni di cui la musica è veicolo e del linguaggio.
1: Sì, è un bellissimo progetto, le auguro veramente di realizzarlo appieno, tutta la sua esperienza, una bella storia. Ringrazio Flavio Malatesta, violoncellista, grazie. Per la disponibilità.
2: Grazie mille.
1: Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey guys, this is Pyman with our latest track, New Earth. On your favorite station.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: CGR Sanità dell'Agenzia Dire.
1: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni, però, si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto, Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16esima edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via Aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari MIX 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.
2: This is Max Porcelli and you're listening to Twist in My Sobriety Remix.
3: Twist in My Sobriety.
2: Here on your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: l'unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone che stiamo per ascoltare ha battezzato gli anni 90 e le camerette di tanti di voi quando eravate adolescenti e odiavate il mondo. La band, nel scegliere il titolo, si è ispirata a un deodorante per teenager che era solito utilizzare il frontman del gruppo e che, a quanto pare, emanava un odore terribile. Carica i fucili e porta con te i tuoi amici. È divertente perdere, fingere. Lei è molto annoiata e sicura di sé. In quel che fa faccio meglio, sono il peggiore e per questo dono mi sento benedetto. Il nostro piccolo gruppo c'è sempre stato e ci sarà sempre, fino alla fine. E voi avete un odore che vi ricorda l'adolescenza? Nirvana, Smell Like Teen Spirit.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Hi, this is Dave.
3: Hello, this is John from You and Who's Army, and you're listening to Voice Recognition, our new single featuring Leo Wood.
4: On your favorite radio station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Se no me muero.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
4: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
10: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, sono Antonio, studio informatica e questo è Brucerò Partellini di Grip.
10: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: alle 17:30 minuti.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale, per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita. Sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma. Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto per il caldo. La maledizione dell'Inter sull'esterno destro continua. Dopo Palestra, soffiato dal Chelsea quando era ormai a un passo, sfuma anche Anan Khalili. L'esterno israeliano, per cui si era trovato un accordo da 25 milioni con l'Union Saint-Gilloise, non ha ottenuto l'idoneità sportiva. A confermarlo Giuseppe Marotta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
1: Unica Radio,
2: la città che cambia.
1: Unica Radio,
3: raccontiamo la città che cambia.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Il traffico è regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. In data odierna saranno effettuati controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice. Prima di mettersi in viaggio, verificare la patente di guida e la sua validità, che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: my world around. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Check this out.

0: servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 18 e un minuto.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darla a Dolly?
1: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente
7: unica,
6: unica,
7: unica,
6: Unica Radio, app.

0: Unica Radio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: Le 18 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca, ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Nuova tragedia in montagna. I corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Val Dostano sul Gran Paradiso. Li sta

0: Le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Chiudiamo con la musica. Il nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Dai voce alla tua musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
0: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Zecre X RLD Long Range. Sotto il cofano c'è un motore elettrico sincrono posteriore da 272 cavalli, 200 kW di potenza e 343 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria con chimica NMC da 69 kWh di capacità. Sul fronte delle prestazioni, questa vettura a trazione posteriore con trasmissione monomarcia ha un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km/h, autonomia totale nel ciclo combinato WLTP di 446 km. Mercedes Classe G 580 EQ è un'elettrica senza rinunciare alla propria identità. Conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l'impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi, con un valore indicato di 116 kWh. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 473 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 200 kW. Passiamo alle due ruote. Suzuki GSX R1000R. Il motore mantiene architettura a 4 cilindri linea, distribuzione bialbero, raffreddamento a liquido 999,8 cm3, alesaggio e corsa di 76,0 per 55,1 mm. Cambiano però diversi componenti interni. Il rapporto di compressione sale da 13,2 a 1 a 13,8 a 1, grazie anche ai pistoni ridisegnati. L'albero motore è nuovo, con perni più robusti per sopportare carichi superiori, e anche i carter sono stati aggiornati per accogliere il nuovo disegno. Ducati Panigale V4R. Andiamo subito al sodo. La potenza massima dichiarata rimane di 218 cavalli all'impressionante regime di 15.750 giri minuto, e questo nonostante il motore Desmo 16 stradale da 998 cm3 sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 giri minuto, il che è altrettanto sbalorditivo. Chiudiamo con una curiosità. La conferma del negoziato è arrivata da Stella Lee, vicepresidente esecutiva di BYD, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. BYD cerca capacità produttive in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: Radio. La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 41 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
5: Questa è Unica Radio.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. Come nei quarti dei mondiali del 1986, così nella semifinale dei mondiali 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e ha chiesto ufficialmente alla FIFA, che ha confermato di poter giocare con la sua divisa da trasferta, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico, pantaloncini neri e maglia blu nevi, con tanto di leggende che si tramandano. Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzler con lo score di 6-4 7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Rafael Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
7: App.
8: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
9: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
10: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
11: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Non

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 19 e 2 minuti.
2: Hi guys, this is Gary Page.
3: This is Ian Barras on your favorite radio with our new track.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica. Unica Radio, app.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
9: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Radio, come sentirsi a casa.
9: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
1: unica.
10: Come te.
11: Raccontiamo la città che cambia.
12: Unica Radio.
13: Unica Radio, sei tu.
14: Dai voce alla tua musica.
15: Ciao, sono Camilla, studio economia e questa è Diamonds di Rihanna.
13: You play la tua musica su Unica Radio.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Dal 17 al 20 luglio, San Rocco ospiterà il Sather Rock Festival, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate sarda. Il festival porterà sul palco band rock, artisti emergenti e nomi di rilievo della scena nazionale e internazionale. Accanto ai concerti sono previsti incontri culturali, aree food e spazi dedicati all'arte urbana. L'evento rappresenta ormai un punto di riferimento per gli appassionati di musica live, capace di trasformare il paese in un grande palcoscenico all'aperto tra energia, spettacolo e partecipazione giovanile.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio. Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio. Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Hey everybody, this is Yudur.
6: This is Estion and you are listening to our new song Drumline.
7: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Musica Radio. Le 19 e 33 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura. Un uomo è rimasto ucciso nel Maine in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE. Pochi giorni fa un cittadino messicano era rimasto ucciso a Houston, in Texas, scatenando diverse proteste. La polizia e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'FBI per le indagini. La Francia e gli europei sono pronti a difendere la libertà e il diritto anche al costo del sangue se serve. Così il presidente francese Macron durante il tradizionale discorso agli eserciti francesi prima della festa nazionale francese del 14 luglio. Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre le capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Ora in Italia ha confessato a

0: numero 68. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
3: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
4: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente, poi sentila nel cuore.
3: La Bella e la Bestia, dal 16 marzo al cinema.
5: Ti mostrerò come speciale.
6: 01 Distribution presenta.
7: Sarei venuti qua a cercare fortuna?
8: In certo senso, sì.
6: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
9: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
6: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
10: Il primo contatto.
11: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
10: Con altre forme di vita.
12: Tutto muscoli, tutto cervello.
10: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
12: Non sopravvivremo al rientro.
10: Dal 23 marzo al cinema.
13: Continuo a pensare a quella storia.
14: 7 giorni.
13: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
15: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
16: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
17: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
18: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
19: Beh, ho mentito.
20: John Wick, capitolo secondo.
21: Mi stavate aspettando.
20: Dal 16 marzo al cinema.
22: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
23: Questa è Unica Radio. Oh, oh yeah!

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo.
2: Mua.
3: La città.

0: È tardi. È tardi.
1: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Benvenuti su Unica Radio, state ascoltando la grande musica, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un gruppo musicale rock britannico originario di Londra, considerato tra le maggiori band rock and roll di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti. Tutti i membri della band fanno inoltre parte individualmente di una delle classifiche di Rolling Stone, di cui tre nella top 10 del proprio strumento. Loro sono The Who.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto Bolidonai Trettu ais professionistasa e ais artistasa de Sisula Nostra. Contendi esperienziasa, camminusu e s'accappio con sul logo a medio de Slinguasa de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2013.

0: Oi e Unica Radio e L'Ompia in Tattari. Siamo su con Fabrizio Dettori, maestro di Lichora di Sassareso. Grazie a voi essere con noi in Ciaccia Raras.
1: Saluto a tutti.
0: Fabri, tu sei sempre in prima linea per l'amparo della lingua da Tattaresa. Itta cammina si fatto e itta reato reinsi con su Sassareso.
1: Tanto, io oggi ho cominciato che ci ho detto in modo direttante dall'età di 18 anni. Praticamente quando mi sono iscritto all'ufficio che ero pronto per l'indipendenza della Sardegna. Tanto, una delle coppie che ci ho pronte era di far comprendere alle Salle che la lingua che fa vedavano non era un dialetto italiano, come si diziano in modo capillare e lecora, ma che era una vera e propria lingua. Dobbiamo far comprendere proprio chi sono i sassi. Nel 1997, dopo che la legge regionale del 1997, la legge regionale 26 del bilinguismo, ha già cominciato a scegliere tanto l'epistifico di una varietà di rosario che è il sassareso. La seconda pregunta che mi hai fatto è come mi sono relazionato con lo sassareso. Con lo sassareso mi sono sempre relazionato perché era la lingua mia, insomma, era la lingua di la famiglia mia, la lingua di Ribissini, di La Garrera, di Stasia Eo, insomma, era la lingua di tutta Sassari. Così che a relazionarsi con questa lingua era una cosa normale. Insomma, e mi sono fatto mano con questa lingua. E ho solo riuscito a resistere e a compassare questo gemido che mi proponeva l'ora, che proponeva di bogaminsira dallo Zaibetto. E io sono riuscito a resistere in questo. Era la lingua, insomma, e io non ho tradito Eddie e non ho tradito la lingua. Non solo, ma questa lingua l'aggio traimessa a mio figlio Riburo. E io l'aggio a mio figlio è sempre fabbricato in Sassareso, sempre e in Dunia Lugo e in Dunia Lì. Quello in questi luoghi, in questi dove va, insomma, tra virgolette, bella figura. Mia moglie che non riesce a fabbricare e non ha mai fabbricato nessuna lingua sasa, ha sempre precato in italiano mio figlio. E mio figlio si sono fatti manne in maniera bilingue, insomma, vivendo un bilinguismo simultaneo. Non hanno mai misciato una lingua con l'altra. E in base a gaffa bidavani, i precavani loro sassareso o italiano. E così, insomma, sono delle danze. Uno si è assapigliato due lauree con il massimo delle volte, eccetera, eccetera. E non ha creato nessun problema, ecco, lo saldo. Ma io faccio l'esempio dei miei figliori, ma esempi se ne voleva tanto di tutti i babbi e le già inoltre che si sono fatti mani e di burro in un ambiente bilingue e di mattessi bilingue che si sono laureati o diplomati che non ha nessun problema. Ecco, questo vi tenia a dirlo. A chi il problema che si pone ancora risalge è questo di dopo in origine si fa bene nel sassareso o in qualsiasi altra variante di rosaldo andrà bene ancora.
0: E tanto tu Fabri non ti sei impegnato scelti in sintrego intergenerazionale a intro della famiglia rua ma fino a in sa comunirari sassaresa difatti si è pesato in questo anno su un progetto che diventa l'Ichora di Sassareso quando nasce e quali punti gli obiettivi di questa scuola.
1: Tanto io con altri amantiosi e studiosi di Sassareso a un certo punto ci siamo attuppati a che veda la necessità proprio di dare amparo a chi lingua e tanto ci siamo organizzati in un'associazione che è il COPPO come ti si dice di Dinà e siamo nati nel 2022. La ragione che sta in punto gli aldi a creare questa associazione è che lo Sassareso era da saldo a Cantico di Mocca e dalle sassaresi mattesse. Noi abbiamo fatto questo che nessun aggiunto finanziario, noi siamo volontari e noi pigliamo un cito per tutti i rubari che fanno. Siamo un'organizzazione che dà amparo allo Sassareso e aggiunta finanziamento ad altre organizzazioni. Noi praticamente tanto abbiamo creato un mezzo per proteggere e dare valori a questo idioma in tutti i luoghi sociali e questo dimostra già pure se vorremmo la gana di risassarese di autotutelarsi da Chiscio, organizzazione da cui è nata Chiscio, che è proprio Lugori di Le Cora, che è tutto ciò, le corse che femmo di Sassaleso. E queste cose si chiamano Fallo Fabedà, ed è un innomo che piglia un pochereddo da Ludicio, che è trattato a pari gandarieri, no, di Fallo Badà. L'innomo di Lucorso è pisato, cioè l'icola di Sassaleso, Lucorso, so pisati alla buon'anima di Mastra Gabriella Augiano, che praticamente Gunedda avevamo dato l'imparo a 10 anni in una cura di Santo Giuseppe in Sassari, e in maniera continuativa facciamo 2-3 ore di Sassareso a Raghebba, e praticamente siamo riusciti a Pisa Bissini, che erano sono diventati bilingue i Ruffaveddo, ma finzamente l'iscritto. Insomma, l'associazione nostra è utile, è una riassai che rimedia a tutto questo nudda che vera prima.
0: E tanto sa gente a riccio bene questa faina.
1: Infatti, come te la dicendi, era un paria, proprio l'udicizzo della gente. La gente paria che li rappresentendi in associazione di così. La gente ha la reazione, cioè il paese è stato proprio un impanto. Pensa che ad ogni accosto dobbiamo reggere le frizioni a chi luogo che in dissemmo, no? L'aura magna di Lecora di Santo Giuseppe, che buonista se massimo 90 passo. Così che ad ogni accorso che femmo, le frizioni si femmano a 90. Ed è un corso che, nello specifico, è pisato per i familiari, così che i babbi, le mamme, i giai, i vicini che frequentano le cure elementari di Santo Giuseppe. A che noi interessa mantenere una continuità, ecco, che in questa cura si è mantesa, diciamo così, una tradizione di tutela. Cosa sai? Lascia pensare che dentro e fuori delle cori, al di là ora, bisogna ancora 100 cascelle informativi iscritti in Sassareso, e ce l'abbiamo iscritti già appiccati dai vicini e dai familiari dei vicini, 30 di ora, in un numero di 100 appunto cascelle. E che sono proprio per creare, ecco, un ambiente sassaresofono, cioè un sassareso che non era solo dentro la classe, ma in tutta l'Icora. E questo dà, diciamo così, ufficialità e pensamento alla ringa sassaresa. Con Ghisce Bizzini abbiamo fatto pensamento tre numeri di un giornale che era, si chiamava Favedda. È un giornale scritto tutto da Bizzini, con gli articoli che ci valavano niente, le ragioni che ci valavano niente, e hanno scritto appunto, Donna Bizzini scriveva un articolo. Questa dimostrazione di un imparo che si vede per dargli pensamento a un bilinguismo all'iscrittura. Ecco. Allo stesso tempo, con questo corso avevamo creato da poco una pubblicazione per i corsisti, a dimostrazione Burinoghi della capacità di lo sassareso e della competenza che hanno i corsisti di lo sassareso. Il giornale si chiama Fallo Fabedà e si acciappa praticamente l'associazione nostra, oppure lo circolo Lutindo e la Garriga di Masia a Facco a Collezio in Sassari.
0: Non scetti custa pubblicazione, ma a trappuro da se fatto in sotra balloro di oggi arremo aega ancora
1: quando per conto mio argio do 4 libri. Uno il 2006 che si chiama Conte Babissini, a da voi i segreti di Sardegna del 2013, da voi Alfabeto Sassareso Conte e Fori il 2024, e da Borgo uscito la lingua sassaresa grammatica essenziale. Le coppo di questi libri è creare una didattica in sasareggio, una didattica che può sia CV a tutti chi si famiglia, ma pensamento ai docenti per trattare il sasareggio in famiglia, appunto, e durante le cui. Ed è funzionante di me. A chi tanti docenti sono trattenti chi si conti i specifici parte pisini, andano praticamente da conti che poi andano bene da vicini dell'infanzia senza un'età e di lecoli superiori, ecco. Così che tutti i seguenti sono trattati da docenti e l'hanno butto in campo pure i nobari di teatro e il primo libro fa decisione di l'editore e avvia l'italiano Pizzappare e tutti gli altri sasareggio. La lingua sasareggio, grammatica essenziale, è posso dire il primo libro che di grammatica sassaresa è scritto in sassareso. E la sezione di questo libro è dedicata pensamento a una didattica buona per le scuole elementari e medie. Bisogna di pensamento di storia sasa e sassaresa. Insomma, sono libri pensati, come ti ho già detto, a maniera dare chi possiano non solo da imparo di sassaresa, ma un libro, sono libri che fa vedere pure di responsabilità, di dignità umana, ripeto, e soprattutto li basai della Sardegna. Lo che interessa in questi libri è creare una coscienza linguistica forse, ma finalmente una coscienza nazionale salda, a chi dobbiamo pensare che la storia della Sardegna non è i libri di scuola, con questi libri, con i seguenti si zecca di pulire rimedio e puscende la storia nostra dentro alla classe in maniera tale che si possa già cominciare a sapere che erano dei personaggi della storia e di come è corrida che sa signa nostra e i secoli.
0: In serrata, Fabrizio, ti prego tu, itta bisas, posso ben irori?
1: Tanto, beh ancora di travagliare beh. Dobbiamo recuperare tutto lo che sta buggato la colonizzazione italiana. Oggi però la chiamata andava fatta pure alle sasse. A chi non vè una legge che ti dica che tu non puoi farvi dare il saggio a tuo migliore, no? Se ne dobbiamo buggare tutta chissà vagogna che se ne puoi in capo di farvi dare in sassareso o in saggio. In qualsiasi luogo, come ti dico sempre, Dugnadì, in ogni rubro dobbiamo cercare di farvi da la lingua nostra. Invece ancora va le parole che si dà all'italiano è un valore superiore al combatto di Rosaldo e Rosaldo in generale. Dobbiamo si fa di avere un pochino di coraggio, no? E assibisci rosato che si sia minorizzata di Sardegna, che poi per quanto mio è tutta una lingua che si impassa in varianti, che creazzi problemi, insomma. Siamo saldi, dobbiamo farvi dare in saldo, come te prima cosa. Quindi non siamo contro, io non sono contro le altre lingue, non sono contro l'italiano, non sono tutte le altre lingue internazionali. Ora dobbiamo farci dalla nostra. Gli scienziati delle DAI evolutiva dicono che un pizzino può imparare tante lingue contemporaneamente, non un bilinguismo simultaneo. Che una famiglia comune una con l'altra. Dobbiamo convincersi di questo, che lo che si vuoti e non esalti è lo stigma della vagogna, no? La lingua sarda e sassaresa è diventata la lingua della confidenza. Poi vediamo che c'è lingua solo con ga abbiamo confidenza e in stessa situazione. E invece dobbiamo trattarla sempre come se ci fosse propriamente una cosa normale, che deve essere una cosa normale.
0: Grazie a me, dopo questa cicciarrara, Fabrizio.
1: Grazie a voi e vaguleggio a tutti a 100 anni.
0: Deu vollara. E grazie a tutti su Ischisa Ascutanta. Oi unica radio e su Cristiano di lingua sassaresa e deu fatto impari a Fabrizio Dettori, maestro di licora di sassareso. Sarregoru caporesa ascoltai gusta e altras intervistas in su giassu unicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
2: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026, legge regionale 22-2018, articolo 22.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: La bellezza fu giusta per noi.
1: Raccontiamo
2: la città che cambia.
1: La città che cambia. Unica Radio.

trovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e tutte le curiosità dei più grandi artisti della storia. Loro, nati in piena era punk, hanno ammorbidito le rudezze di quel suono dando vita a un originale reggae rock, meno selvaggio ma sempre trascinante, e suonando un'incredibile sequenza di classici. Loro sono i The Police.

Baterista Stuart Copeland, figlio di un ex agente della CIA divenuto consulente diplomatico indipendente, aveva iniziato a studiare le percussioni a Beirut già da adolescente. Giunto a Londra alla metà degli anni 70, partecipò alla vivace scena musicale londinese, acquisendo esperienze in diversi gruppi, il più recente dei quali quello prog dei Curved Air. Tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977 conobbe Sting, che aveva visto cantare e suonare il basso a Newcastle con il Last Exit, il suo gruppo Jazz Fusion. Quando Sting si trasferì a Londra dopo le prime jam session, Copeland arruolò Henry Padovani alla chitarra per fondare i Police. Il trio così formato registrò il primo singolo, Fall Out, nel febbraio del 1977, con un budget di 400 sterline. Il singolo uscì per l'etichetta gestita dal fratello di Stewart, Miles Copeland III, futuro manager del gruppo. Parallelamente, Stewart e Sting parteciparono al progetto Strontium 19, organizzato da Mike Howlett, bassista dei Gong, nel quale alla chitarra suonava Andy Summers. L'esperienza impressionò positivamente tanto Sting e Copeland quanto Summers. Poco tempo dopo, quest'ultimo incontrò Copeland, che gli propose di unirsi ai Police in sostituzione di Henry Padovani. Andy Summers, tuttavia, entrò inizialmente come quarto componente, ma la formazione a due chitarre durò per lo spazio di due concerti.

uscita di Henry Padovani, Sting, Stuart Copeland e Andy Summers si esibirono per la prima volta come trio il 18 agosto 1977 al Club Rebecca di Birmingham. A causa delle sempre crescenti tensioni interne, all'apice del successo il gruppo si separò a conclusione del concerto tenuto a Melbourne il 4 marzo 1984. Anche se non si tratta di uno scioglimento ufficiale, ogni membro intraprese di fatto una carriera solista. Sting diede vita a un progetto jazz che sfociò nel suo album di debutto The Dream of the Blue Turtles del 1985. Il disco ottenne successo internazionale e sancì la fama di Sting indipendentemente dal gruppo. Summers e Copeland continuarono a lavorare parallelamente a diversi altri progetti, incidendo album in proprio e contribuendo alla realizzazione di colonne sonore.

collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla dei Police. Nel 1986 il trio partecipò a 3 concerti organizzati da Amnesty International, esibendosi anche insieme agli U2. In seguito si diffuse la notizia che il trio era ritornato in studio per registrare un nuovo album, ma costanti dissapori interni e il fatto che Copland, alla vigilia delle sessioni di registrazione, si fosse fratturato la clavicola cadendo da cavallo, impedirono la realizzazione del progetto. Ne venne fuori solo una nuova versione di Don't Stand So Close To Me e l'album preannunciato si trasformò così nella raccolta Every Breath You Take, The Singles, che includeva il nuovo singolo.

La separazione del 1984 non fu mai ufficializzata, tanto che in seguito i Police suonarono assieme in diverse occasioni. Nonostante i ben noti dissidi interni al gruppo, i tre membri avevano infatti mantenuto negli anni un rapporto di rispetto reciproco. Nel febbraio 2007, dando seguito a voci di una possibile reunion in occasione del loro 30° anniversario, i Police aprirono la serata di premiazione dei Grammy Award al grido di "Ladies and Gentlemen, we are the Police and we are back", eseguendo successivamente Roxanne. In occasione del trentennale dalla pubblicazione del primo singolo, Fall Out, il giorno successivo seguì l'annuncio di un tour mondiale, seguito da una nuova esibizione dal vivo.

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio. Oggi parliamo dei The Police. I Police hanno esordito come punk rock, ma si sono presto evoluti verso uno stile musicale più ampio, incorporando elementi reggae, pop e new wave nel proprio sound. Il critico Stephen Thomas Erlewine di AllMusic scrive che i Police erano punk rock solo nel senso più libero del termine. Il portale Onda Rock definisce il sound dei Police fuori dagli schemi e che non possono essere definiti un gruppo totalmente rock. Non possono nemmeno essere liquidati come un semplice gruppo pop. Non sono mai stati veramente punk. I Police vengono riconosciuti come il gruppo musicale britannico di maggior successo commerciale dei primi anni 80.

Oggi abbiamo parlato dei Polis. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista, sempre diverso. Seguici su Unica Radio. Oggi abbiamo parlato dei Polis. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app. L'unico limite è non averla. Unica radio.
7: Unica radio
6: app. Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
6: Unica Radio. Emozione unica.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio.
6: La città che cambia.
0: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.
0: Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Ah, questa è Unica Radio.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o della bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
6: La città che cambia.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.

0: lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio, app.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
4: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo
11: la città.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
9: Vado, che ho lezione di
10: Per me un ginseng.
11: Grazie.
9: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Leggera,
2: leggera,
1: gratuita, semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio App.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.